0: Bergomi, che tira il grido,
1: questi
0: campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato. Questo

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

presento gli inquilini della casa innamorata. Paolo, studente in medicina, bello e innamorato di Francine, una signorina di non eccelsa virtù. Biberon, poeta squattrinato, così chiamato perché succhia il latte delle muse, sempre in ritardo nel pagamento dell'affitto. E altri, tanti altri, tutti con qualche intrallazzo amoroso più o meno scoperto. Su tutto e su tutti fa, o meglio dovrebbe fare buona guardia, la portinaia detta Gibilterra perché inespugnabile. Siamo a Parigi nel 1860. Tutti gli inquilini sono in subbuglio, perché sta per arrivare il nuovo proprietario di casa, un vecchietto settantenne arzillo e simpatico, innamorato della vita, dei giovani e dell'amore, il signor Duval. Tutti credono che sia il nuovo padrone, ma in realtà è solo il nonno della proprietaria, una ragazza piuttosto giovane e graziosa. Fufi, anni 19, caratterino pepato, decisa a rimettere ordine nella casa innamorata. Fufi arriva direttamente dal corso mascherato con lancio di confetti e di fiori.

Francine diventa subito gelosa vedendo Paolo e Fufi a colloquio e prega la luna di non aiutare il nascere della simpatia tra i due giovani, di non essere scortese.

A Fufi non è simpatica Francine, né gli innamorati in genere. Perciò dà incarico a Biberon, disposta ad abbonargli 2 anni di affitto, perché inventi qualcosa per riportare ordine nella casa innamorata. Biberon dà il grande annuncio agli inquilini. Per ordine della nuova proprietaria, nella casa sono proibite le relazioni amorose. Gibilterra è incaricata di far rispettare il decreto. Però in privato invita Fufi a imparare l'ABC dell'amore. Non si sa mai.

A sera Francine si reca a Mabille, il celebre giardino con Luna Park, attrazioni di ogni genere e pedana per la danza. Si possono incontrare tutti a Mabille. Tutto può accadere a Mabille.

Nel giardino Francine incontra Paolo e i due giovani si lasciano prendere dall'incanto del giardino. È la primavera. È l'aprile.

Sufi è troppo orgogliosa per ammettere a se stessa di essere gelosa di Paolo e di Francine. Chi ne fa le spese è il povero Biberon, che viene schiaffeggiato più volte da Francine e da Paolo. Fufi, prima furibonda, finisce poi per dichiarare pubblicamente che di tutto se ne infischia.

ma il saggio nonno Vidal capisce che Fufi e Paolo sono fatti l'uno per l'altra e con l'aiuto di Biberon e di un acquazzone li fa incontrare. I due giovani trovano la via per intendersi. In cielo spunta l'arcobaleno, nella casa innamorata sboccia un nuovo amore. Ma per uno che nasce, un altro muore. È l'addio, tenero e un po' triste, per Paolo e Francine.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no! De 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed eccoci qui all'opera. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buona colazione, buon inizio settimana, buon tutto, come sempre faccio nel cappello iniziale del mio programma. È un ringraziamento a tutti voi che mi state seguendo, un ringraziamento a tutti voi che non abbandonerete il posto d'ascolto e un ringraziamento a coloro che parteciperanno attivamente al nostro appuntamento. Intanto io ricordo a tutti voi che questa mattina, perché anche oggi, come ieri, e ho visto che c'è della gente distratta, l'ho detto, che non avrei trasmesso alle 12.30 la stessa cosa oggi, per far riposare un pochino questa voce che altrimenti ciangola da mattino alla notte, fonda, perciò per dargli un po' di sollievo e un po' di riposo. Perciò sarà così anche oggi, poi domani si vedrà. Domani, come dice Rossella in Via Col Vento, è un altro giorno, è vero? Abbiamo l'appuntamento coi giochi, come ben sapete il gioco ultimo è quello dell'agenzia SIAE. Pensate che è arrivato a 20 giorni, pensate che Giorgio Pesci, nome, cognome, via dell'amicizia a Salso, è a vostra disposizione. Allora, Giorgio Pesci, lui sa dov'era l'agenzia SIAE Salso, tanto, tanto importante quando Salso era B-Night. Veramente Salso era il mondo ensemble. Ed abbiamo invece per Fidenza, forse la domanda che dura di più è quella: fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, via Micheli, a voi dirmi quali sono questi due modi. Allora, vous avez compris? Sì. Abbiamo, ci vuole, ci vorrebbe, ma non c'è, orecchio, per dirmi il titolo di questa bellissima canzone. Pietro!

abbiniamo l'altro gioco, quello audio, con il rumore. Come è stato registrato? Da cosa è stato registrato questo rumore? Poi vi dirò i montepremi.

Fidenza, per il disco quiz, 50 punti e 3 premi. 50 punti, 3 premi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la

tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E se ve lo dice Vittorio, dovete crederci. Ciao a tutti. Ed abbiamo invece una serie di comunicati che sono a dir poco importanti, anzi, quelli cui io tengo maggiormente, che poi domani Chiara ieri ha inviato altri appelli. Passiamo al cucciolone, al gattino, che è un cucciolo meraviglioso, vaccinato, bellissimo, giocherellone. Chi vuole adottarlo, 5 mesi, 329 71 15 598. Poi abbiamo sempre quei cuccioloni, ormai qualcuno è stato adottato da bravissime persone, perché al mondo di persone brave ce ne sono tante. Veramente c'è dei delinquenti, criminali, assassini, ma ci sono anche brave persone, e questi sono quelli che vanno a soccombere i danni fatti dagli altri. Allora, dicevo, abbiamo alcuni cagnolini maschi e femmine che hanno circa 4 mesi, futura taglia grande, che vorrebbero essere adottati. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Sapete tutti che Calicantus oggi è ouvert tous les jours, cioè è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, 4 chiacchiere per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori, con il bellissimo pensiero del giorno che è di Oscar Wilde. L'esperienza è il tipo di insegnamento più difficile, perché prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Oscar Wilde.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Dai, oggi va leggermente meglio, sento.
1: No, beh, vedi, basta un po' di riposo vocale, anche mezza giornata come ieri,
0: e lo fai,
1: già cominciamo a andare.
0: Si sente il miglioramento.
1: Meglio, meglio.
0: È vero.
1: E grazie anche a Silvana che mi dà un aiuto prezioso.
0: Ma insomma, dai,
1: mi fa di perché el me visi le culpe. Te sei una pacata, io ti vedo quando andiamo, sei una modesta che ti mette me, insomma, e fa che cicciarera. Che cicciarera.
0: Ma io sono diventato un po' asociale, ti dico. Perché?
1: Ma sì, io ti, certo. Ti ammiro,
0: Perché dopo poi sai, e dai e dai. È vero.
1: Ti ammiro. Il guaio di Vittori. Di Vittori. Vittori. E dopo risponda, perché ci sono anche dei coglioni che non capiscono.
0: Mamma mia, vabbè, insomma, perda. Allora. Andiamo con le notizie del giorno, c'è un SOS commercio a Parma, addirittura in 6 anni sono spariti la bellezza di qua, bruttezza, di quasi 600 negozi, quindi insomma praticamente sarebbero un centinaio all'anno, è veramente drammatica, no? la situazione, quindi poi secondo me non è finita qui, andremo avanti perché ne chiuderanno ancora anche entro quest'anno, comunque veramente è una grande emergenza, insomma, i negozi spariscono gradualmente, quindi vediamo insomma che c'è un grande aumento di questi kebab, di questi negozi etnici, anche a Fidenza, come ne chiude uno, un negozietto, subentrano questi, insomma, quindi vabbè, insomma, vedremo dove andremo a finire. Poi c'è praticamente una nuova truffa, attenzione massima, perché si trovano sui parabrezza delle macchine dei falsi verbali di inflitti di per contravvenzioni e quindi con il QR code poi se uno li inquadra ha massima attenzione perché cercano di rubare i dati bancari, insomma, e svuotare i conti. Quindi se uno trova una multa, insomma, si fiondi subito dai vigili a vedere se effettivamente l'ha presa o se si tratta di una nuova truffa. Poi c'è stato un altro episodio in un supermercato in via Emilia Est, è stato sventato un furto, ma il ladro cosa fa? Ha cercato di aggredire che ce l'ha presa, insomma, con quello che lo ha scoperto, quindi insomma anche questo qui poi denunciato. E poi ricordiamo invece che se n'è andato Turno, mitico, era il simbolo di Porporano, insomma, Mora. E la città piange questa persona, insomma, che era un punto prezioso di riferimento per il paese. A Corniglia invece un 62enne era in giro alla ricerca di funghi con un amico, è scivolato, insomma, ed è rimasto ferito. Anche qui i fungaioli, insomma, veramente anche quest'anno c'è stato uno stillicidio. Un altro invece è rimasto ferito fra Mamiano e Sant'Andrea. Anche in questo era in giro per un'escursione e questo è caduto, si è alzato anche lì di soccorso, lo hanno raggiunto in una zona impervia e insomma l'hanno imbragato, poi con la vericella l'hanno portato su, l'hanno portato all'ospedale maggiore, comunque non avrebbe riportato traumi critici. E per quanto riguarda invece Fidenza, fiera, anche ieri il centro sold out, un sacco di show cooking, di talk, c'era Beppe Convertini che ricordiamo che è un conduttore televisivo e poi c'era anche Rugiati che è un altro chef e quindi insomma una piazza piena e la gente insomma ha potuto girare e osservare tanti banchi, tante iniziative. Nella corte OF Orsolini invece è andato in scena al Festival di Arim, per intenderci l'associazione di ricerca e malattie gastrointestinali, quella del dottor Orsi, c'era anche l'assessore regionale Fabio all'inaugurazione sabato, 2 giorni fra prevenzione, insomma, e veramente incontri, è interessante, insomma, anche con tanti esperti in questo campo. E quindi ieri sera invece dalla torre medievale l'asinello alato, dentro cui c'era un vigile del fuoco, ha impersonato l'asinello, si è fiondato giù dalla torre medievale ed è planato insomma in mezzo alla folla fra gli applausi.
1: I pudevan c'è me. Gandeva senza fin.
0: Non ti vestivi, Vittorio. Allora, niente, questo Vigile del Fuoco, perché poi praticamente l'hanno coordinata loro, no? Questa discesa, il Vigile del Fuoco, il comando provinciale di Parma, e quindi è planato in mezzo poi a giochi medievali, a giocolieri, fuochi, musica medievale, insomma un bello spettacolo lì in Piazza Grandi. Poi ricordiamo anche che in centro tutti la caccia alle spille, via, insomma, quest'anno la più ricercata era Nada, perché è la N, e quindi insomma tutti volevano il Nada, anche a Sinnada, no, si dice, in dialetto, e quindi tutta la gente che cercava le spille, insomma, di questa N, e un'altra era Nusè, poi ce n'è, vabbè, una terza, che quella lì è quella istituzionale di Borgo Food. E poi ricordiamo sempre in occasione di San Donnino che, perché c'è tutta questa kermesse intorno, però insomma non bisogna perdere di vista il senso religioso. Quindi venerdì, che è la ricorrente del patrono, in cattedrale alle 10.30 sarà celebrato un solenne pontificale, e quest'anno a presiederlo con tutti i sacerdoti della diocesi e il nostro vescovo ovviamente sarà il cardinale Bagnasco. Niente, per oggi è tutto e ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Domattina così facciamo ancora un po' di riposo. Ed abbiamo i nati oggi, come sono? Intanto è inutile parlarvi di politica estera, che è un caos, un casino. È inutile parlarvi di politica interna, che ormai è tutta un'elezione e un consiglio. Guardate Crozza, perché prende per il culo tutti. Scusate il culo, è quella parte anatomica del corpo umano che ci serve tantissimo. Perciò sappiatelo, è giusto, perché un mondo come quello avete visto ieri. Ho visto un programma, stanno scomparendo tutti i coralli, coralli bellissimi che ho visto prima e dopo questo alzamento delle temperature, e l'uomo non muove un dito, anzi pensa di sparare, di dire se tu mi tocchi io uso le bombe atomiche. È la cosa più vomitevole, ignobile, e non abbiamo un ente che tuteli il mondo. Sono tutti faso mi, faccio per me, per il mio interesse. Intanto oggi è Santa Galla e Santa Felicita. I nati oggi, il valore della giustizia rappresenta molto per loro. Sono difensori della verità, che si, diciamo, mi ci rivedo, si opporranno con ogni mezzo alle inquietudini appassionali che coinvolge ora tutto il mondo, ma loro personalmente danno battaglia a amici e familiari che non la raccontano giusta. Chi lavorano a livello personale, chi invece si occupa di posti di comando, daranno comunque prova di grande determinazione. Il concetto di lealtà, la chiave è rivolta alla loro esistenza. Talvolta si spingono però troppo in questa direzione e rinunciano ingiustamente ai loro piaceri. I nati oggi sono molto vitali e amano il divertimento quando operano. In condizioni ottimali riescono a ottenere notevoli gratificazioni. Ed abbiamo i pregi. Sono onesti e vitali, come abbiamo detto. I difetti è molto apprensivo e facile da annoiarsi. Perciò questo è il tipo nato oggi. Come sarà il tempo oggi. Inizieremo la settimana con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nubi di scarsa consistenza, zero termico 3400 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, mentre invece domani avremo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani che vi aggiorneremo poi nel corso della giornata. Il bollettino che viene divulgato grazie alla FAE, a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed andiamo immediatamente con Pietro di Torino. Pietro, persona squisita, Pietro, persona di una correttezza ineccepibile, non come quelli dei social. Quando Silvana pensa che uno, ho fatto una domanda, persona molto importante, che mi ha dato una risposta di una stupidata enorme, non ha chiesto scusa, no? Non ha detto scusatemi o scusami, Vittorio, ho detto una gran stupidata. No, ha tolto il suo post, ha tolto la sua stupidata. Logicamente io parlo sempre con documentazione, come debbono fare tutte le persone che debbono dare, e lo sa benissimo Silvana, ma i social sono vili, io li chiamo persone vili, vigliacche, che accusano alle spalle, buttano il sasso, poi tirano via la mano, vigliacchi, sono veramente spudo, ecco perché non mi attacco al cellulare, nel modo preferisco le mie vecchie maniere. Allora Pietro, per te, per vivere insieme, sono i nuovi angeli.

0: Adesso, beh, diciamolo, un colpetto alla stufa l'ho dato. Insomma, vien fuori un bel caldino, perché anche questa mattina non ho visto i gradi alle 7. Proprio non sono da social. Le balle non le racconto, non dico cose, non parliamo poi quando metti qualcosa sui social di politica, un'opinione, una verità, mamma mia, sono tutti intelligentissimi. Allora, adesso vado con 5 punti, Vogue Fashion. 5 punti e Vogue Fashion. Chi ha il coraggio di affrontare una domanda che è uno scioglilingua? 5 punti, però attenzione, se non rispondete, vi cucco i 5 punti. Non mi faccio dare il premio di Vogue Fashion, ma i 5 punti ve li cucco. Chi ha il coraggio di affrontare lo scioglilingua? Ai, ai. Bene, io ci tento tutte le mattine, prima o poi, poi sabato a qualcuno toccherà la domanda dello scioglilingua, che sono facilissimi, ed è come i 33 trentini che vanno a Trento trottorellando, abbiamo il prossimo brano. Che è per Rosanna di Piadena. Rosy. Rosy, non ti voglio bene. No, no, no, non ti voglio bene.
1: New message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Rosanna. Mi fai un favore? Dì a Diletta di chiamare.
0: Diglielo tu.
1: Ciao Vittorio.
0: No, allora, per la Rosy. Rosy, almeno i gusti buoni musicali ce li ha. Gocce di pioggia su di me. Lui è Johnny Dorani.

Guardiamo se siete introdotti in politica estera. Sapete che ci sono le elezioni in Brasile, 160 milioni di aventi diritto al voto. Fra chi ci sarà il ballottaggio fra 15 giorni? Nessuno ha raggiunto il 51% dei due concorrenti, logicamente più agguerriti. Chi erano i due? 3 punti. Diamo come siete a politica estera. Lula per ben 4 mandati presidente, Lula, e Bolsonaro Junior, il figlio del ex presidente Bolsonaro, ora in galera. Abbiamo il prossimo brano favoloso. Brano bello per Antonia ed Andrea. Antonia, grandi amici, grandi, favolosi, cari amici, con questo veramente Caterina di Pericomo per Antonietta. Antonia.

Per Antonia ed l'amico Andrea, grazie a tutte e due, siete ascoltatori fedelissimi. Antonia è una che ascolta Radio Montecanate a tutto volume. Ed abbiamo per voi dal sabato tre premi e 30 punti, per voi non dal sabato 5 punti. Ieri ho fatto i numeri, prima dall'1 al 15, poi dal 35 al 50. Oggi faccio il nome di persone, è al maschile un nome che inizia con A. Sono una decina, non è che siano a centinaia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Rimando, non suonare, non chiamate adesso che non prendo la telefonata. Andiamo con Connie Francis, con la sua bellissima chitarra romana, per Daniele Furlotti di Fontevivo.

torniamo in essere ed ritorniamo di nuovo sul luogo del delitto. Un nome maschile che inizia con A. Ancona, Ascoli, Aosta, Amedia Luz, bene, e non abbiamo ancora risolto il caso. Almeno sapete dirmi, vale un punto, come si chiamano i suonatori di tomba? Guardiamo se almeno questa domanda facilissima la sapete. Come si chiamano i suonatori di tromba? Ed abbiamo per Mirella ed l'amico Antonio. Sono due grandi amici che richiedono un brano del 1966 rubato. Si chiamano trombettisti. I suonatori di tromba sono i trombettisti. Peppino Di Capri ripeto, Antonio e Mirella con Girls, rubato ai Beatles, ai grandi Beatles.

0: gran bella cover di Peppino Di Capri e Girls 1966. Ed abbiamo vale 3 punti, poi ci sarà la pubblicità, la famosa Cadoro a Venezia era la sede di che cosa? La famosissima Cadoro di Venezia era sede, la sede risaputa Cadoro, è una delle, eccolo qui, sono 17 punti, perciò fuori tempo, erano 3 punti.
1: Mi butto.
0: Scusa, la cosa?
1: La casa del Doge.
0: La casa del Doge, ecco, grazie. La casa del Doge, invece era la sede della corporazione degli orafi. Lì è San Marco, dove aveva... Niente, come non detto, non vinci, non perdi nulla. Grazie, Tina. Ed andiamo, era la corporazione degli orafi, Cadoro. Era veramente una casa che brillava l'oro.
2: Ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: regalo, il punto dialettale, lo regalo. Come diciamo a qualcosa esposto a nord? Vale, regalo un punto. Come diciamo a qualcosa esposto a nord? Eccolo, un punto, regalo, proprio di una facilità enorme.
1: All'Urbasen?
0: È l'Urbasen. L'Urbasen è il, diciamo, il serpentello, l'Urbasen. L'Urbasen, grazie Tina, tutto bene, per l'amor di Dio. Perciò c'è una distinzione. Fa le due cose. Abbiamo un punto per la Tina che mi va a 3 e non si è lasciata scappare la domanda di una facilità enorme. È l'Umbasen, all'ombra, cioè all'ombra si dice all'Umbasen. Ed andiamo con... buttiamo via il foglio... per il prossimo brano, che è per l'amica veramente eccezionale, grande Antonella di Medesano, cui mando come sempre un saluto e un ringraziamento enorme per l'attenzione che rivolge alla nostra emittente. Passiamo al suo brano, che fra l'altro è un brano

State facendo un programma con canzoni bellissime. Anche la prossima è bellissima. Adesso però metto a disposizione 3 punti. Guardiamo se siete preparati in grammatica italiana. Mi correggete questa frase: si è vissuto a lungo.

si è vissuto a lungo. Si è vissuto a lungo. E bisogna correggerla, perché al singolare è vissuto a lungo. Si è vissuti, al plurale, a lungo. Erano tre punti. La nostra Tina non ha azzardato, ha fatto bene. Quando insomma si hanno dei dubbi, sì, è meglio non rischiare. Ed abbiamo invece il prossimo brano. Prossimo brano

per i ragazzi della ITEC di Riccò di Fornovo, il primo Albert, Gelo, Quiero, Renza, insomma tutti, tutti quei simpatici ragazzi con un brano Rondine di Giuli Angiuli.

E guardiamo se qualcuno di voi in cattedra mi sa spiegare, tutti sappiamo cos'è un cabaret. Cabaret, cos'è? Ma guardiamo se vale un punto, se mettete le parole giuste, cos'è il cabaret? Guardiamo se mettete le parole giuste per definire il cabaret. Era facile, molto, eh? È un genere di spettacolo. Il cabaret, come lo è l'operetta, l'opera, il piano bar, sono generi, quello è il genere cabarettistico, genere di spettacolo. È più facile. Se me insomma cus direv abbiamo il prossimo brano sempre a sequenza e sempre veramente cambiamo, eccolo qui, mettiamo un altro, abbiamo per Armanda, Armanda ed l'amico Giorgio Pesci, l'amico Diego, tutta la famiglia Pesci e tutta la famiglia di Armanda, adorabile, grande, grande Armanda. Con questo brano del suo fans, suo amatissimo fans. E perciò mettiamo un'anima e corre per Armanda di Salso con tanti, tanti, tanti auguri.

Teniamoci così anima e core. Vale un punto. Come si chiama la femmina del camoscio? Come si chiama la femmina del camoscio? Quindici. Come si chiama la femminuccia del camoscio? Camozza. Sono le mozzarelle di Camozza, fra l'altro molto usate nei grandi supermercati. Ed andiamo con l'ultimo brano in programma, l'ultima richiesta, poi lo ripeto, non sarò con voi nella seconda parte della giornata per motivi di riposo vocale ed andiamo con Dean Martin, Dino Crocetti, che ci propone un brano italianissimo a nome del grande Stefano Di Leo, Volare.

0: di Leo e l'amico Stefano. Allora, sapete dirmi i sovrani di quale nazione, quando venivano incoronati, dovevano scegliere il marmo per la loro tomba? Vale 3 punti. Quali sovrani, durante la loro incoronazione, dovevano scegliere anche il marmo per la loro tomba? Non lo sapevo. 3 punti. Dopo Dino Crocetti con Volare, i famosi sovrani di Russia, zar di tutte le Russie. Sapete che lì sono strani, Putin ne è il triste, ma avete capito voi perché Putin ha fatto quella guerra che è già costata, quell'invasione ignobile, vigliacca, che ha già costato la vita a 1,5 milioni di persone? Criminali. Io dico solo ed esclusivamente, lo dirò sempre, criminali. Vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Confidenza chiede, Silvana chiede, chi ricorda dove era la rinomata pasticceria di Cesco Gallicani, famosa per i cannoli e le sfoglie alla crema? La pasticceria Gallicani, dov'era a Fidenza, dov'era a Salso, la banca emiliana, non banca dell'Emilia, banca emiliana, sì?
1: Via Berenini.
0: Via Berenini, quanti dolcini ha mangiato la Tina dalla pasticceria Gallicani, via Berenini, sì?
1: Era lì dove c'era Bocelli.
0: Brava, belli Bocelli di fianco alla forno Carancini. Ieri abbiamo fatto belli Bocelli, oggi abbiamo fatto la banca che poi ha lasciato il posto a belli Bocelli. E dopo, logicamente, adesso non so cosa ci sia, ma tutto bene, ciò che finisce bene. 4, Tina, bravissima, ne ha uno, ed abbiamo 4 anche Sanso, Enrica ne ha 4. Bravissima anche Enrica. Allora me lo concedete ancora oggi un riposino canoro nella seconda parte del programma? Se nulla succede, voi l'avevo detto anche ieri mattina, nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
3: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.

0: Ariete, la vostra grande volontà vi darà i frutti che da tempo desiderate. Attenzione però agli amici, da loro oggi non potrete ottenere niente di buono. Toro, il lavoro oggi vi peserà più del solito, cercate di svolgerlo con serietà e non ve ne pentirete. Chi sta sopra di voi prima o poi ve ne renderà merito. Gemelli, il vostro buon umore trasformerà la giornata e darà spazi nuovi alla vostra mente. Cercate amici e con loro passate una bella serata. Cancro, tutto quello che potete fare è non desistere e presto otterrete ciò che più desiderate. La vostra voglia di fare incoraggerà anche gli altri. Leone, intransigenza e irrequietezza nei vostri confronti da parte di persone anche importanti. Affrontate i problemi con serenità e non ve ne pentirete. Vergine, la vostra collaborazione lavorativa oggi sarà premiata, ma domani è un altro giorno, quindi non stimatevi oltre misura. Un invito vi farà molto pensare. Bilancia. Soddisfazioni di tipo economico oggi vi sono negate, comunque il vostro stato patrimoniale non ne risentirà minimamente. Riposatevi di più. Scorpione. Ancora un contrattempo che non vi consentirà di chiudere un affare importante. Purtroppo non riuscirete più ad ottenere condizioni così vantaggiose. Sagittario. Pensate un po' a voi e ai vostri cari. Il lavoro vi sta assorbendo troppo. Le persone che stanno ai vertici si accorgeranno ugualmente del vostro operato e i vantaggi non tarderanno ad arrivare. Capricorno. Le vostre condizioni familiari richiedono chiarezza e prese di posizioni decise. Sappiate riprendere al momento opportuno. Acquario. Non trascurate il vostro lavoro. Le situazioni potrebbero peggiorare facilmente e mettervi in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Pesci. Correte ai ripari. Sistemate tutto quello che avete in ballo e vedrete che la vostra salute ne guadagnerà. Se potete, rilassatevi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash!
7: Notizie Flash!
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 3.

conforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E se ve lo dice Vittorio, dovete crederci. Ciao a tutti. Ed abbiamo invece una serie di comunicati che sono a dir poco importanti, anzi quelli cui io tengo maggiormente, che poi domani Chiara ieri ha inviato altri appelli. Passiamo al cucciolone, al gattino, che è un cucciolo meraviglioso, vaccinato, bellissimo, giocherellone. Chi vuole adottarlo, 5 mesi, 329 71 15 598. Poi abbiamo sempre quei cuccioloni, ormai qualcuno è stato adottato da bravissime persone, perché al mondo di persone brave ce ne sono tante. Veramente c'è dei delinquenti, criminali, assassini, ma ci sono anche brave persone, e questo

questi sono quelli che vanno a soccombere i danni fatti dagli altri. Allora, dicevo, abbiamo alcuni cagnolini maschi e femmine che hanno circa 4 mesi, futura taglia grande, che vorrebbero essere adottati. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Sapete tutti che Calicanthus oggi è ouvert tous les jours, cioè è aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, 4 chiacchiere per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, tutto questo è Calicanthus, piante e fiori, con il bellissimo pensiero del giorno che è di Oscar Wilde. L'esperienza è il tipo di insegnamento più difficile, perché prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Oscar Wilde.

0: eccomi, buongiorno.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Dai, oggi va leggermente meglio, sento.
1: No, vedi, basta un po' di riposo vocale, anche mezza giornata come ieri,
0: e lo fai,
1: già cominciamo a andare.
0: Si sente il miglioramento.
1: Meglio, meglio.
0: È vero.
1: E grazie anche a Silvana che mi dà un aiuto prezioso.
0: Ma insomma, dai,
1: mi fa di perché el me visi le culpe. Te sei una pacata, io ti vedo quando andiamo, sei una modesta che ti mette, me insomma è fa che cicciarera. Che cicciarera.
0: Ma io sono diventato un po' asociale, ti dico. Perché?
1: Ma, no, ma sì, io ti, ti ammiro,
0: Perché dopo poi sai, e dai e dai. Insomma, è vero.
1: Ti ammiro. Il guaio di Vittori, di Vittori. E dopo risponda, perché ci sono anche dei coglioni che non capiscono.
0: Mamma mia, vabbè, insomma, perda, va. Allora, andiamo con le notizie del giorno. C'è un SOS commercio a Parma. Addirittura in 6 anni sono spariti la bellezza di qua, bruttezza, di quasi 600 negozi. Quindi insomma praticamente sarebbero un centinaio all'anno, è veramente drammatica, no? la situazione. Quindi poi secondo me non è finita qui, andremo avanti, perché ne chiuderanno ancora anche entro quest'anno. Comunque veramente è una grande emergenza, insomma, i negozi spariscono gradualmente, quindi vediamo insomma che c'è un grande aumento di questi kebab, di questi negozi etnici anche a Fidenza. Come ne chiude uno, un negozietto, subentrano questi, insomma, quindi vabbè, insomma, vedremo dove andremo a finire. Poi c'è praticamente una nuova truffa, attenzione massima, perché si trovano sui parabrezza delle macchine dei falsi verbali di inflitti di per contravvenzioni, e quindi con il QR code poi se uno li inquadra ha massima attenzione, perché cercano di rubare i dati bancari, insomma, e svuotare i conti. Quindi se uno trova una multa, insomma, si fiondi subito dai vigili a vedere se effettivamente l'ha presa o se si tratta di una nuova truffa. E poi c'è stato un altro episodio in un supermercato in via Emilia Est. È stato sventato un furto, ma il ladro cosa fa? Ha cercato di aggredire che ce l'ha presa, insomma, con quello che lo ha scoperto. Quindi insomma anche questo qui poi denunciato. E poi ricordiamo invece che se n'è andato Turno, mitico, era il simbolo di Porporano, insomma, Mora, e la città piange questa persona, insomma, che era un punto prezioso di riferimento per il paese. A Corniglia invece un 62enne era in giro alla ricerca di funghi con un amico, è scivolato, insomma, ed è rimasto ferito. Anche qui i fungaioli, insomma, veramente. Anche quest'anno c'è stato uno stillicidio. Un altro invece è rimasto ferito fra Mamiano e Sant'Andrea. Anche in questo era in giro per un'escursione e questo è caduto, si è alzato anche lì di soccorso, lo hanno raggiunto in una zona impervia e insomma l'hanno imbragato, poi con la verice l'hanno portato su, l'hanno portato all'ospedale maggiore, comunque non avrebbe riportato traumi critici. Per quanto riguarda invece Fidenza, fiera. Anche ieri il centro ha sold out, un sacco di show cooking, di talk, c'era Beppe Convertini, che ricordiamo che è un conduttore televisivo, e poi c'era anche Rugiati, che è un altro chef, e quindi insomma una piazza piena e la gente insomma ha potuto girare e osservare tanti banchi, tante iniziative. Nella corte OF Orsolini invece è andato in scena al Festival di Arim, per intenderci l'associazione di ricerca e malattie gastrointestinali, quella del dottor Orsi. C'era anche l'assessore regionale Fabio all'inaugurazione sabato, 2 giorni fra prevenzione, insomma, e veramente incontri, è interessante, insomma, anche con tanti esperti in questo campo. E quindi ieri sera invece dalla torre medievale l'asinello alato, dentro cui c'era un vigile del fuoco impersonato l'asinello, si è fiondato giù dalla torre medievale ed è planato insomma in mezzo alla folla fra gli
1: applausi. I pudevan c'è me. Non ti vestivi. Non ti vestivi,
0: Vittorio. Non ti vestivi, Vittorio. Allora niente, questo Vigile del Fuoco, perché poi praticamente l'hanno coordinata loro, no? Questa discesa, il Vigile del Fuoco, il comando provinciale di Parma, e quindi è planato in mezzo poi a giochi medievali, a giocolieri, fuochi, musica medievale, insomma un bello spettacolo lì in Piazza Grandi. Poi ricordiamo anche che in centro tutti la caccia alle spille, via, insomma quest'anno la più ricercata era Nada, perché è la N. E quindi insomma tutti volevano il nada, anche a Kerti Assinnada, no, si dice in dialetto. E quindi tutta la gente che cercava le spille insomma di questa N, e un'altra era Nusè, poi ce n'è vabbè una terza, che quella lì è quella istituzionale di Borgo Fugge. E poi ricordiamo sempre in occasione di San Donnino che perché c'è tutta questa kermesse intorno, però insomma non bisogna perdere di vista il senso religioso. Quindi venerdì, che è la ricorrente del patrono, in cattedrale alle 10.30 sarà celebrato un solenne pontificale, e quest'anno a presiederlo con tutti i sacerdoti della diocesi e il nostro vescovo ovviamente sarà il cardinale Bagnasco. Niente, per oggi è tutto e ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Domattina così facciamo ancora un po' di riposo. Ed abbiamo i nati oggi. Come sono? Intanto è inutile parlarvi di politica estera, che è un caos, un casino, è inutile parlarvi di politica interna, che ormai è tutta un'elezione e un consiglio, guardate Crozza, perché prende per il culo tutti. Scusate il culo, è quella parte anatomica del corpo umano che ci serve tantissimo. Perciò sappiatelo, è giusto, perché un mondo come quello avete visto ieri, ho visto un programma, stanno scomparendo tutti i coralli, coralli bellissimi che ho visto prima e dopo questo alzamento delle temperature, e l'uomo non muove un dito, anzi pensa di sparare, di dire se tu mi tocchi io uso le bombe atomiche. È la cosa più vomitevole, ignobile, e non abbiamo un ente che tuteli il mondo. Sono tutti faso mi, faccio per me, per il mio interesse. Intanto oggi è Santa Galla e Santa Felicita. I nati oggi, il valore della giustizia rappresenta molto per loro, sono difensori della verità. Che si, diciamo, mi ci rivedo, si opporranno con ogni mezzo alle inquietudini appassionali che coinvolge ora tutto il mondo, ma loro personalmente danno battaglia a amici e familiari che non la raccontano giusta. Chi lavorano a livello personale, chi invece si occupa di posti di comando, daranno comunque prova di grande determinazione. Il concetto di lealtà, la chiave rivolta alla loro esistenza. Talvolta si spingono però troppo in questa direzione e rinunciano ingiustamente ai loro piaceri. I nati oggi sono molto vitali e amano il divertimento quando operano in condizioni ottimali, riescono a ottenere notevoli gratificazioni. Ed abbiamo i pregi. Sono onesti e vitali, come abbiamo detto. I difetti, è molto apprensivo e facile da annoiarsi. Perciò questo è il tipo nato oggi. Come sarà il tempo oggi. Inizieremo la settimana con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nubi di scarsa consistenza, zero termico 3400 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, mentre invece domani avremo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani che vi aggiorneremo poi nel corso della giornata. Il bollettino che viene divulgato grazie alla FAE, a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
2: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cat ad il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Buonasera.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 5 ottobre.
1: La Chiesa ricorda in data odierna Santa Tullia Vergine, vissuta tra il V e il VI secolo a Manuaca, nel dipartimento delle Alpi Basse, in Francia, suora del monastero di Cluny.
0: Tanti auguri a tutte le Tullie!
1: Tullia e anche Tullio sono nomi tipicamente romani, la cui origine è molto incerta. Parrebbe che il primo significato fosse la definizione del getto di una fontana oppure fiotto di acqua.
0: Appare più probabile il collegamento con il nome greco Thule, cioè rigonfiamento. Quindi Tullia o Tullio avrebbero significato di persona grassa, gonfia. Però noi siamo convinti che ci sono pure un sacco di Tullie con una splendida linea.

0: Oggi parliamo di rivoluzioni, anzi, parliamo della rivoluzione per eccellenza, quella francese.
1: Il 5 ottobre 1789 Parigi insorge e costringe il re Luigi XVI a tornare da Versailles a Parigi, dove si era trasferito con tutto il Parlamento il 5 maggio. Come sapete, la vicenda della rivoluzione francese ebbe inizio il 14 luglio 1789 con la presa della Bastiglia e la liberazione dei prigionieri politici.
0: Tuttavia, il rovesciamento vero e proprio del sistema monarchico francese ebbe inizio subito dopo il 5 ottobre, quando l'Assemblea stabilì di nazionalizzare tutti i beni della Chiesa, che praticamente basava la sua economia su un sistema feudale sorpassato e coercitivo.
1: A onor del vero, dobbiamo anche dire che il re Luigi XVI, tutto sommato, non era poi così malvagio come si ebbe a dire. Era una persona debole e influenzabile che visse sempre sotto il plagio di sua moglie, la regina Maria Antonietta, personaggio spietato e crudele. Eppure, 4 anni dopo, nel 1793, il povero re, per incapace che fosse, fu il primo uomo della storia a collaudare la nuova macchina del dottor Guillotin, la ghigliottina.
0: La data odierna è da ricordare anche in tempi più recenti come di grande importanza storica.
1: Il 5 ottobre 1925 si apre a Locarno, in Svizzera, la Conferenza Europea per la Pace. Partecipano la Germania, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia e la Polonia.
0: Gli scopi di questa conferenza sono di consolidare la pace in un'Europa appena uscita da una guerra catastrofica. Alla chiusura dei lavori, il 16 ottobre, viene stilato un patto passato alla storia come il Patto di Locarno, che prevedeva l'inviolabilità dei confini della Germania con il Belgio e la Francia. Come norme di sicurezza, i confini vengono smilitarizzati e l'Alsazia e la Lorena ritornano francesi.
1: A proposito di francesi un po' caldi, ne sa qualcosa la principessina Carolina di Monaco?
0: Dopo il matrimonio stile Belle Époque con l'industriale Philippe Junot, svoltosi il 28 luglio 1978, Carolina cambia idea e con grande scandalo di mamma e papà chiede il divorzio il 5 ottobre 1980. Quella che sembrava, a detta di tutti, la più bella coppia del secolo, si sgonfia nello studio di un avvocato a colpi di carta bollata.
1: Torniamo un po' alle piccole cose di tutti i giorni, come ad esempio quelle piccolissime multe che talvolta, quando andiamo di fretta, ci appioppano quelle macchinette radar infernali in funzione da pochi anni.
0: Beh, pensate che dopo l'entrata in vigore delle cosiddette supermulte nel febbraio 1980, l'esattoria statale ci ha fatto sapere, con tanto di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1980, che ad appena 8 mesi dal nuovo codice stradale, le multe raccolte ammontano in tutto alla bellezza di 8 miliardi e mezzo. Una cifra da mozzafiato davvero.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 5 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni,

giovani e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E se ve lo dice Vittorio.

dovete crederci. Ciao a tutti. Ed abbiamo invece una serie di comunicati che sono a dir poco importanti, anzi quelli cui io tengo maggiormente, che poi domani Chiara ieri ha inviato altri appelli. Passiamo al cucciolone, al gattino, che è un cucciolo meraviglioso, vaccinato, bellissimo, giocherellone. Chi vuole adottarlo? 5 mesi, 329 71 15 598. Poi abbiamo sempre quei cuccioloni, ormai qualcuno è stato adottato da bravissime persone, perché al mondo di persone brave ce ne sono tante. Veramente c'è dei delinquenti, criminali, assassini, ma ci sono anche brave persone, e questi sono quelli che vanno a soccombere i danni fatti dagli altri. Allora, dicevo, abbiamo alcuni cagnolini maschi e femmine che hanno circa 4 mesi, futura taglia grande, che vorrebbero essere adottati. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Sapete tutti che Calicantus oggi è ouvert tous les jours, cioè è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, 4 chiacchiere per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori, con il bellissimo pensiero del giorno, che è di Oscar Wilde. L'esperienza è il tipo di insegnamento più difficile, perché prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Oscar Wilde.

0: eccomi, buongiorno.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Dai, oggi va leggermente meglio, sento.
1: No, beh, vedi, basta un po' di riposo vocale, anche mezza giornata come ieri,
0: e lo fai,
1: già cominciamo a andare.
0: Si sente il miglioramento.
1: Meglio, meglio.
0: È vero.
1: E grazie anche a Silvana che mi dà un aiuto prezioso.
0: Ma insomma, dai,
1: mi fa di perché el me visi le culpe. Te sei una pacata, io ti vedo quando andiamo, sei una modesta che ti mette me, insomma, e fa che cicciarera. Che cicciarera.
0: Ma sai, ma io sono diventato un po' asociale, ti dico. Perché?
1: Ma, no. Ma sì, io ti, ti ammiro,
0: perché dopo poi sai, e dai e dai, è vero,
1: ti ammiro. Il guaio di Vittori, Vittori, e dopo risponda, perché ci anche dei coglioni che non capiscono.
0: Mamma mia, vabbè, insomma, perda, va. Allora, andiamo con le notizie del giorno. C'è un SOS commercio a Parma, addirittura in 6 anni sono spariti la bellezza di qua, bruttezza, di quasi 600 negozi, quindi insomma praticamente sarebbero un centinaio all'anno, è veramente drammatica, no? la situazione, quindi poi secondo me non è finita qui, andremo avanti perché ne chiuderanno ancora anche entro quest'anno. Comunque veramente è una grande emergenza, insomma, i negozi spariscono gradualmente, quindi vediamo insomma che c'è un grande aumento di questi kebab, di questi negozi etnici anche a Fidenza, come ne chiude uno, un negozietto, subentrano questi, insomma, quindi vabbè, insomma, vedremo dove andremo a finire. Poi c'è praticamente una nuova truffa, attenzione massima, perché si trovano sui parabrezza delle macchine dei falsi verbali di inflitti di per contravvenzioni, e quindi con il QR code poi se uno li inquadra ha massima attenzione, perché cercano di rubare i dati bancari, insomma, e svuotare i conti, quindi se uno trova una multa, insomma, si fiondi subito dai vigili a vedere se effettivamente l'ha presa o se si tratta di una nuova truffa. E poi c'è stato un altro episodio in un supermercato in via Emilia Est, è stato sventato un furto, ma il ladro cosa fa? Ha cercato di aggredire che ce l'ha presa, insomma, con quello che lo ha scoperto, quindi insomma anche questo qui poi denunciato. E poi ricordiamo invece che se n'è andato Turno, mitico, era il simbolo di Porporano, insomma, Mora. E la città piange questa persona, insomma, che era un punto prezioso di riferimento per il paese. A Corniglia invece un 62enne era in giro alla ricerca di funghi con un amico, è scivolato, insomma, ed è rimasto ferito. Anche qui i fungaioli, insomma, veramente anche quest'anno c'è stato uno stillicidio. Un altro invece è rimasto ferito fra Mamiano e Sant'Andrea, anche in questo era in giro per un'escursione, e questo è caduto, si è alzato anche lì di soccorso, lo hanno raggiunto in una zona impervia e insomma l'hanno imbragato, poi con la vericella l'hanno portato su, l'hanno portato all'ospedale maggiore, comunque non avrebbe riportato traumi critici. E per quanto riguarda invece Fidenza, fiera, anche ieri il centro sold out, un sacco di show cooking, di talk, c'era Beppe Convertini, che ricordiamo che è un conduttore televisivo, e poi c'era anche Rugiati, che è un altro chef, e quindi insomma una piazza piena, e la gente insomma ha potuto girare e osservare tanti banchi, tante iniziative. Nella corte OF Orsolini invece è andato in scena al Festival di Arim, per intenderci l'associazione di ricerca e malattie gastrointestinali, quella del dottor Orsi. C'era anche l'assessore regionale Fabio all'inaugurazione sabato, 2 giorni fra prevenzione, insomma, e veramente incontri, è interessante, insomma, anche con tanti esperti in questo campo. E quindi ieri sera invece dalla torre medievale l'asinello alato, dentro cui c'era un vigile del fuoco impersonato l'asinello, si è fiondato giù dalla torre medievale ed è planato, insomma, in mezzo alla folla fra gli
1: applausi. I pudevan c'è me! Gandeva senza fin.
0: Non ti vestivi, Vittorio. Ma allora niente, questo Vigile del Fuoco, perché poi praticamente l'hanno coordinata loro, no? Questa discesa, il Vigile del Fuoco, il comando provinciale di Parma, e quindi è planato in mezzo poi a giochi medievali, a giocolieri, fuochi, musica medievale, insomma un bello spettacolo lì in Piazza Grandi. Poi ricordiamo anche che in centro tutti la caccia alle spille, via, insomma quest'anno la più ricercata era il Nada, perché è la N. E quindi insomma tutti volevano il Nada, anche a Kerti Azzinnada, no, si dice in dialetto. E quindi tutta la gente che cercava le spille insomma di questa N, e un'altra era Nusè, poi ce n'era vabbè una terza, che quella lì è quella istituzionale di Borgo Fugge. E poi ricordiamo sempre in occasione di San Donnino che perché c'è tutta questa kermesse intorno, però insomma non bisogna perdere di vista il senso religioso. Quindi venerdì, che è la ricorrente del patrono, in cattedrale alle 10.30 sarà celebrato un solenne pontificale, e quest'anno a presiederlo con tutti i sacerdoti della diocesi e il nostro vescovo ovviamente sarà il cardinale Bagnasco. Niente, per oggi è tutto e ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Domattina così facciamo ancora un po' di riposo. Ed abbiamo i nati oggi. Come sono? Intanto è inutile parlarvi di politica estera, che è un caos, un casino, è inutile parlarvi di politica interna, che ormai è tutta un'elezione e un consiglio, guardate Crozza, perché prende per il culo tutti. Scusate il culo, è quella parte anatomica del corpo umano che ci serve tantissimo. Perciò sappiatelo, è giusto, perché un mondo come avete visto ieri, ho visto un programma, stanno scomparendo tutti i coralli, coralli bellissimi che ho visto prima e dopo questo alzamento delle temperature, e l'uomo non muove un dito, anzi pensa di sparare, di dire se tu mi tocchi io uso le bombe atomiche. È la cosa più vomitevole, ignobile, e non abbiamo un ente che tuteli il mondo. Sono tutti faso mi, faccio per me, per il mio interesse. Intanto oggi è Santa Galla e Santa Felicita. I nati oggi, il valore della giustizia rappresenta molto per loro, sono difensori della verità. Che si, diciamo, mi ci rivedo, si opporranno con ogni mezzo alle inquietudini appassionali che coinvolge ora tutto il mondo, ma loro personalmente danno battaglia a amici e familiari che non la raccontano giusta. Chi lavorano a livello personale, chi invece si occupa di posti di comando, daranno comunque prova di grande determinazione. Il concetto di lealtà, la chiave rivolta alla loro esistenza. Talvolta si spingono però troppo in questa direzione e rinunciano ingiustamente ai loro piaceri. I nati oggi sono molto vitali e amano il divertimento quando operano in condizioni ottimali, riescono a ottenere notevoli gratificazioni. Ed abbiamo i pregi. Sono onesti e vitali, come abbiamo detto. I difetti, è molto apprensivo e facile da annoiarsi. Perciò questo è il tipo nato oggi. Come sarà il tempo oggi. Inizieremo la settimana con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nubi di scarsa consistenza, zero termico 3400 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, mentre invece domani avremo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani che vi aggiorneremo poi nel corso della giornata. Il bollettino che viene divulgato grazie alla FAE, a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
2: Notizie flash.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
6: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
5: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
6: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
5: 45596.
4: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina, Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: you're keeping me at a distance.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Sera e va via, sera, briaca di poesia, sera, che ti dà del tu e ti ascolta.

Se non fosse, perché tu sai cos'è. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare,

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore

ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

mai sentito dire stasera, caro, no, voglio dormire. Siete sempre disposti, o con l'amica o con qualche altra cosa che vi brucia. Tu poi pretenderesti la seconda, che è un po' come i cavoli a merenda. E molte lamenti che ne ho fatta una, ma sono le 5, ho cominciato a luna. Io penso che una fatta bene è meglio che 10 bottarelle da coniglio. Capisco che facessi la svertita, ma sono 4 ore che c'ho il mal di schiena. Solo un minuto fa parevi morta e mo già mi stai addosso un'altra volta. Sembri uno straccio, guarda dallo specchio e leva questa lingua dall'orecchio. Me devo riposare 3-4 mesi e se no ti giuro andiamo a finire in crisi. Aspetta dei periodi di astinenza e levami sta coscia dalla panza. Ancora le tue amiche stai a sentire, con sti mariti sempre a fa l'amore. Ancora credi a loro che con le fate, ma non te le fa di certe stronzate. Perché i mariti sono amici miei e ognuno si lamenta della sua. Che come te può fare sempre una cosa e sti poracci scappano di casa. Con chi si sfogheranno ste signore? Con le bugie che vanno a raccontare. Quando un marito è fuori, in quel momento cominciano a scopare, ma è il pavimento. E non ricomincia a parlare di Nino, che ne faceva 4-5 almeno. Non tira in ballo quello del Livorno che ha vinto un premio, 12 in un giorno. Una volta tanto fa la donna seria, mica fa male una boccata d'aria. Adesso almeno fa quello che dico, non spigna che mi sfondi l'ombelico. Dici che per sentirti realizzata te devi fare ogni tanto una scopata. E io condivido, giuro, ma ogni tanto. No una adesso e una fra un momento. Sembra che c'hai 200.000 mani, 3 bocche, 10 lingue e 6 polmoni. Io ho fatto più di quanto mi è dovuto, 4 ore esatte, e mica a minuto. Sta mica tu, con sti maschioni arzilli. Tutti con loro stanno rimandrini. La prima è per diritto coniugale, ma la seconda, credermi, fa male. Domani per salvarmi dal tuo assedio, nascondo qualche amico nell'armadio e te lo tiro fuori al tempo giusto. Così io mi addormento e tu stai a posto. Anzi, per te che non ci metti manco amore sarebbe sufficiente il vibratore. E una che ne fa una malattia, st'idea che famo, la buttavo io. 2009, il resto è un fatto tuo, purché a 2 passi dal culetto mio. Sta lingua non si ferma manco morta. E ben per una voglia l'altra volta. Ma dico, prima che ricominciamo, a sta scopata che valore davo? Tu dici è la seconda di ieri sera, così stanotte gli ridiamo ancora e no? Ne famo una per nottata. Questa è la prima, fatta anticipata. È inutile che fai queste strane facce, ma va, non mi fa dire parolacce. Non voglio che di me un giorno si dica, eroe del sesso,

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Volare. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Yeah.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 5 ottobre.
1: La Chiesa ricorda in data odierna Santa Tullia Vergine, vissuta tra il V e il VI secolo a Manuaca, nel dipartimento delle Alpi Basse, in Francia, suora del monastero di Cluny.
0: Tanti auguri a tutte le Tullie!
1: Tullia e anche Tullio sono nomi tipicamente romani, la cui origine è molto incerta. Parrebbe che il primo significato fosse la definizione del getto di una fontana oppure fiotto di acqua.
0: Appare più probabile il collegamento con il nome greco Thule, cioè rigonfiamento. Quindi Tullia o Tullio avrebbero significato di persona grassa, gonfia. Però noi siamo convinti che ci sono pure un sacco di Tullie con una splendida linea.

0: Oggi parliamo di rivoluzioni, anzi, parliamo della rivoluzione per eccellenza, quella francese.
1: Il 5 ottobre 1789, Parigi insorge e costringe il re Luigi XVI a tornare da Versailles a Parigi, dove si era trasferito con tutto il Parlamento il 5 maggio. Come sapete, la vicenda della rivoluzione francese ebbe inizio il 14 luglio 1789 con la presa della Bastiglia e la liberazione dei prigionieri politici.
0: Tuttavia, il rovesciamento vero e proprio del sistema monarchico francese ebbe inizio subito dopo il 5 ottobre, quando l'Assemblea stabilì di nazionalizzare tutti i beni della Chiesa, che praticamente basava la sua economia su un sistema feudale sorpassato e coercitivo.
1: A onor del vero, dobbiamo anche dire che il re Luigi XVI, tutto sommato, non era poi così malvagio come si ebbe a dire. Era una persona debole e influenzabile che visse sempre sotto il plagio di sua moglie, la regina Maria Antonietta, personaggio spietato e crudele. Eppure, 4 anni dopo, nel 1793, il povero re, per incapace che fosse, fu il primo uomo della storia a collaudare la nuova macchina del dottor Guillotin, la ghigliottina.
0: La data odierna è da ricordare anche in tempi più recenti come di grande importanza storica.
1: Il 5 ottobre 1925 si apre a Locarno, in Svizzera, la Conferenza Europea per la Pace. Partecipano la Germania, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia e la Polonia.
0: Gli scopi di questa conferenza sono di consolidare la pace in un'Europa appena uscita da una guerra catastrofica. Alla chiusura dei lavori, il 16 ottobre, viene stilato un patto passato alla storia come il Patto di Locarno, che prevedeva l'inviolabilità dei confini della Germania con il Belgio e la Francia. Come norme di sicurezza, i confini vengono smilitarizzati e l'Alsazia e la Lorena ritornano francesi.
1: A proposito di francesi un po' caldi, ne sa qualcosa la principessina Carolina di Monaco?
0: Dopo il matrimonio stile Belle Époque con l'industriale Philippe Junot, svoltosi il 28 luglio 1978, Carolina cambia idea e con grande scandalo di mamma e papà chiede il divorzio il 5 ottobre 1980. Quella che sembrava, detta di tutti, la più bella coppia del secolo, si sgonfia nello studio di un avvocato a colpi di carta bollata.
1: Torniamo un po' alle piccole cose di tutti i giorni, come ad esempio quelle piccolissime multe che talvolta, quando andiamo di fretta, ci appioppano quelle macchinette radar infernali in funzione da pochi anni.
0: Beh, pensate che dopo l'entrata in vigore delle cosiddette supermulte nel febbraio 1980, l'esattoria statale ci ha fatto sapere, con tanto di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1980, che ad appena 8 mesi dal nuovo codice stradale, le multe raccolte ammontano in tutto alla bellezza di 8 miliardi e mezzo. Una cifra da mozzafiato davvero.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 5 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
7: Notizie Flash!
8: Notizie Flash!
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E se ve lo dice Vittorio, dovete crederci. Ciao a tutti. Ed abbiamo invece una serie di comunicati che sono a dir poco importanti, anzi quelli cui io tengo maggiormente, che poi domani Chiara ieri ha inviato altri appelli. Passiamo al cucciolone, al gattino, che è un cucciolo meraviglioso, vaccinato, bellissimo, giocherellone. Chi vuole adottarlo, 5 mesi, 329 71 15 598. Poi abbiamo sempre quei cuccioloni, ormai qualcuno è stato adottato da bravissime persone, perché al mondo di persone brave ce ne sono tante, veramente c'è dei delinquenti, criminali, assassini, ma ci sono anche brave persone, e questi sono quelli che vanno a soccombere i danni fatti dagli altri. Allora, dicevo, abbiamo alcuni cagnolini maschi e femmine che hanno circa 4 mesi, futura taglia grande, che vorrebbero essere adottati. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Sapete tutti che Calicantus oggi è ouvert tous les jours, cioè è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, 4 chiacchiere per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, tutto questo è Calicantus, piante e fiori, con il bellissimo pensiero del giorno che è di Oscar Wilde. L'esperienza è il tipo di insegnamento più difficile, perché prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Oscar Wilde.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Dai, oggi va leggermente meglio, sento.
1: Vedi, basta un po' di riposo vocale, anche mezza giornata come ieri,
0: sì, sì.
1: Già cominciamo a andare.
0: Si sente il miglioramento.
1: Meglio, meglio.
0: È vero.
1: E grazie anche a Silvana che mi dà un aiuto prezioso.
0: Ma insomma, dai,
1: mi fa di perché el me visi le culpe. Te sei una pacata, io ti vedo quando andiamo, sei una modesta che ti mette me, insomma, e fa che cicciarera. Che cicciarera.
0: Ma io sono diventato un po' asociale, ti dirò. Perché?
1: Ma sì, io ti, ti ammiro,
0: Perché dopo poi sai, e dai, è vero.
1: Ti ammiro. Il guaio di Vittori, di Vittori. Vittori. E dopo è che risponda, perché ci sono anche dei coglioni che non capiscono.
0: Mamma mia, vabbè, insomma, perda, va. Allora, andiamo con le notizie del giorno. C'è un SOS commercio a Parma. Addirittura in 6 anni sono spariti la bellezza di qua, bruttezza, di quasi 600 negozi. Quindi insomma praticamente sarebbero un centinaio all'anno, è veramente drammatica, no? la situazione. Quindi poi secondo me non è finita qui, andremo avanti, perché ne chiuderanno ancora anche entro quest'anno. Comunque veramente è una grande emergenza, insomma, i negozi spariscono gradualmente, quindi vediamo insomma che c'è un grande aumento di questi kebab, di questi negozi etnici anche a Fidenza. Come ne chiude uno, un negozietto, subentrano questi, insomma, quindi vabbè, insomma, vedremo dove andremo a finire. Poi c'è praticamente una nuova truffa, attenzione massima, perché si trovano sui parabrezza delle macchine dei falsi verbali di inflitti per contravvenzioni, e quindi con il QR code poi, se uno li inquadra, ha massima attenzione, perché cercano di rubare i dati bancari, insomma, e svuotare i conti. Quindi se uno trova una multa, insomma, si fiondi subito dai vigili a vedere se effettivamente l'ha presa o se si tratta di una nuova truffa. E poi c'è stato un altro episodio in un supermercato in via Emilia Est. È stato sventato un furto, ma il ladro cosa fa? Ha cercato di aggredire che ce l'ha presa, insomma, con quello che lo ha scoperto. Quindi insomma anche questo qui poi denunciato. E poi ricordiamo invece che se n'è andato Turno, mitico, era il simbolo di Porporano, insomma, Mora, e la città piange questa persona, insomma, che era un punto prezioso di riferimento per il paese. A Corniglia invece un 62enne era in giro alla ricerca di funghi con un amico, è scivolato, insomma, ed è rimasto ferito. Anche qui i fungaioli, insomma, veramente. Anche quest'anno c'è stato uno stillicidio. Un altro invece è rimasto ferito fra Mamiano e Sant'Andrea. Anche in questo era in giro per un'escursione, e questo è caduto, si è alzato anche lì di soccorso, lo hanno raggiunto in una zona impervia e insomma l'hanno imbragato. Poi con la vericella l'hanno portato su, l'hanno portato all'ospedale maggiore, comunque non avrebbe riportato traumi critici. E per quanto riguarda invece Fidenza, fiera. Anche ieri il centro ha sold out, un sacco di show cooking, di talk. C'era Beppe Convertini, che ricordiamo che è un conduttore televisivo, e poi c'era anche Rugiati, che è un altro chef, e quindi insomma una piazza piena, e la gente insomma ha potuto girare e osservare tanti banchi, tante iniziative. Nella corte OF Orsolini invece è andato in scena al Festival di Arim, per intenderci l'associazione di ricerca e malattie gastrointestinali, quella del dottor Orsi. C'era anche l'assessore regionale Fabio all'inaugurazione sabato, 2 giorni fra prevenzione, insomma, e veramente incontri, è interessante, insomma, anche con tanti esperti in questo campo. E quindi ieri sera invece dalla torre medievale l'asinello alato, dentro cui c'era un vigile del fuoco, ha impersonato l'asinello, si è fiondato giù dalla torre medievale ed è planato, insomma, in mezzo alla folla.
1: I pudevan c'è me, i pudevan c'è me. Gandeva senza fin.
0: Non ti vestivi, Vittorio.

0: il filo insomma di questa N, e un'altra era Nusè, poi ce n'è vabbè una terza che è quella lì, quella istituzionale di Borgo Puglia. E poi ricordiamo sempre in occasione di San Donnino che perché c'è tutta questa kermesse intorno, però insomma non bisogna perdere di vista il senso religioso, quindi venerdì che è la ricorrente del patrono, in cattedrale alle 10.30 sarà celebrato un solenne pontificale, e quest'anno a presiederlo con tutti i sacerdoti della diocesi e il nostro vescovo ovviamente sarà il cardinale Bagnasco. Niente, per oggi è tutto e ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Domattina così facciamo ancora un po' di riposo. Ed abbiamo i nati oggi, come sono? Intanto è inutile parlarvi di politica estera, che è un caos, un casino, è inutile parlarvi di politica interna, che ormai è tutta un'elezione e un consiglio, guardate Crozza, perché prende per il culo tutti. Scusate il culo, è quella parte anatomica del corpo umano che ci serve tantissimo. Perciò sappiatelo, è giusto, perché un mondo come avete visto ieri, ho visto un programma, stanno scomparendo tutti i coralli, coralli bellissimi che ho visto prima e dopo questo alzamento delle temperature, e l'uomo non muove un dito, anzi pensa di sparare, di dire se tu mi tocchi io uso le bombe atomiche. È la cosa più vomitevole, ignobile, e non abbiamo un ente che tuteli il mondo. Sono tutti faso mi, faccio per me, per il mio interesse. Intanto oggi è Santa Galla e Santa Felicita. I nati oggi, il valore della giustizia rappresenta molto per loro, sono difensori della verità, che si, diciamo, mi ci rivedo, si opporranno con ogni mezzo alle inquietudini appassionali che coinvolge ora tutto il mondo, ma loro personalmente danno battaglia a amici e familiari che non la raccontano giusta. Chi lavorano a livello personale, chi invece si occupa di posti di comando, daranno comunque prova di grande determinazione. Il concetto di lealtà, la chiave è rivolta alla loro esistenza. Talvolta si spingono però troppo in questa direzione e rinunciano ingiustamente ai loro piaceri. I nati oggi sono molto vitali e amano il divertimento quando operano. In condizioni ottimali riescono a ottenere notevoli gratificazioni. Ed abbiamo i pregi, sono onesti e vitali, come abbiamo detto. I difetti, è molto apprensivo e facile da annoiarsi, perciò questo è il tipo nato oggi. Come sarà il tempo oggi? Inizieremo la settimana con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nubi di scarsa consistenza, zero termico 3400 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, mentre invece domani avremo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani che vi aggiorneremo poi nel corso della giornata. Il bollettino che viene divulgato grazie alla FAE, a Franco Lussi, Claudio Merli,

0: grazie all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

che tu ti avvicini a me. Mentre invece tu leggi un romanzo, poi spegni la luce.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la,
2: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
6: I don't need to say.

cenere, cenere, cenere. L'ho pescato per voi da un vecchio Sanremo, non vecchissimo, ma un po' vecchio, il pezzettone di Lazza, che noi quell'anno sicuramente lo davamo per vincitore, ma lo è perché è stato uno dei più scaricati, ascoltati e passati nelle radio, più del numero uno dell'anno. Va bene, Robby DJ, è il lunedì insieme, abbiamo le novità. Adela!

novità, già super insta della Conaini là, molto carino, ci piace. Poi c'è il nuovo di Annalisa insieme a Madame, a Mecca, Mon Amour.

Paparazzi, paparazzi, paparazzi. Era il nuovo di Cesare Cremonini, poi cita del dito nella piaga, Miss Italia.

Una Miss Italia, il nuovo di Dito nella piaga, ancora un super hit, ma tante le novità di quest'autunno. Elisa Kintsugi, Wachiko, Wadegi.

pezzettone, mamma la chitarra, senti il ritmo di Adam Kay. Fino alle 21.30 poi c'è il Mixing Time, Roberto Vezzani nella console, ma il nuovo di Miley Cyrus.

0: Lugenea Care. Tutto questo in diretta su RMK insieme a Rave DJ, il nuovo di Sfere Basta, si intitola Lontano.
1: Quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: loro bellissimo lontano sferbassa.
1: Un regno può cadere.
2: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica.

Adesso tutte le bugie che mi hai cucito addosso, sei il mio amore immenso, sussurravi spesso, ora tutto è qui diverso, quando mi stringevi al cuore.

tutte le bugie che mi hai cucito addosso, tutte le speranze, i tuoi ricordi e il sesso, quel ritratto lì, perfetto.

avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci

0: quando passa Giacomino con le ghetti bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
1: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino è gran gaga.
0: Ha la giacca quadretini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quattrin, no,

sei per me la più bella del mondo, e un amore profondo.